0: crazy.
1: Radio FM4. Radio FM4.
2: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore